suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

Siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie

le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

Tuoi occhi e i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

dal letto non mi muovo, ti ho detto, muovo! Dal letto non mi muovo, dal letto non mi muovo, dal letto non mi muovo, ti ho detto.